0: suonerà nel 1981 Miguel Cantilo Punch.
1: Miguel Cantilo Punch, un temazo.